a lui di tanti mali cagion quello ne soccorse una volta di Zamoro corrotto le guardie egli tra l'ombre fuggirà.